Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Radio Legends.
1: Dentro un ring o fuori, non c'è niente di male a cadere. È sbagliato rimanere a terra. Mohamed Ali.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Nel mondo c'erano suoni. Poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità, ricordalo, niente di più. Questa inconfondibile frase racchiude tutta l'essenza e anche di più di un capolavoro della cinematografia, Matrix. Il film deve la sua ispirazione al cyberpunk, un genere narrativo che trae spunto dalla possibilità di un pericoloso sviluppo senza limite della tecnologia e di un controllo capillare dell'individuo da parte di una società oppressiva, reinterpretato in chiave fantastica e trasposto in un ipotetico mondo futuro. La Bibbia in questo genere è sicuramente Neuromante, un libro del 1984 di William Gibson, che conquistò in un sol colpo il Nebula Award, il Philip K. Dick Award e l'Hugo Award, i più importanti premi letterari della fantascienza. Gli autori di Matrix, i fratelli Larry e Andy Wachowski, attingono a piene mani dall'universo di Gibson, reinventando la fantascienza e producendo nel 1999 un blockbuster da 4 Oscar e un incasso di oltre 450 milioni di dollari. Il fascino del film non risiede solo nella bellezza della storia e dell'ambientazione fantascientifica, non è solo effetti speciali innovativi come il bullet time, che consente di mostrare al rallentatore un momento di una scena, restituendo l'impressione visiva di un distaccamento nel tempo e nello spazio della prospettiva della telecamera o dell'osservatore rispetto al soggetto mostrato. Non è solo una commistione di generi che va dai film di Kung Fu a Blade Runner. Matrix è molto di più, è un vero e proprio trattato sulla natura umana e sulla necessità della stessa di evolversi. Non è un caso che il personaggio di Keanu Reeves si chiama Neo, cioè uomo nuovo, e non è un caso che il suo caronte interpretato da Lawrence Fishburne si chiama Morpheus. È proprio quest'ultimo che pone a Neo la scelta compresa nella frase con cui abbiamo aperto il nostro racconto. Morfeo, nella mitologia greca, è il dio dei sogni. È attraverso i sogni e quanto li seguiamo che abbiamo la possibilità di vivere pienamente la nostra vita. Pillola blu, fine della storia. Non sapremo la verità e continueremo a vivere senza consapevolezza di appartenere ad una matrice, ad un sistema che ci stritola senza che lo sappiamo, che ci fa rinunciare ai nostri sogni. Pillola rossa, e sapremo di essere cibo di quel sistema. Ma seguendo i nostri desideri, potremmo a prezzo della sofferenza seguire i nostri sogni e diventare uomini nuovi. E voi? Pillola rossa? O pillola blu.
0: Più iconic che mai. Radio Legends.

Un amore, una carriera, una rivoluzione. Sono tutte imprese che si cominciano ignorandone l'esito. Jean-Paul Sartre.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: Nel 1999 la storica rivista Time ha indetto un sondaggio per indicare gli attori italiani più famosi nel mondo. Al terzo posto si classificava Marcello Mastroianni, ma rispettivamente al secondo e al primo posto si piazzavano Terence Hill e Bud Spencer. Incredibile, vero? Per anni, soprattutto in Italia, la critica a quella serie del cinema d'autore li ha considerati cinema di serie B, ma nel cuore di ogni spettatore sono da Champions League, ancora impressi in maniera indelebile come pochi altri volti cinematografici. Più di 500 miliardi di lire incassati, 11 film tra i primi 100 incassi nella storia del cinema italiano. Nei loro film ci sono dei valori assoluti, non c'è traccia di volgarità, sono eticamente ineccepibili, il bene trionfa sul male. La violenza è da cartone animato. Le scazzottate, punto fermo di ogni sceneggiatura, sono frutto di grande lavoro, grazie ad un team di stuntmen e tecniche di ripresa cinematografica che hanno fatto scuola in tutto il mondo. Hanno creato un genere, il western comico, e sono famosi nel mondo molto di più di quello che si pensa nella loro terra natia. In Germania sono considerati dei semidei, tanto da entrare nella lingua parlata. Esiste un verbo, Bud Spencer, che sarebbe stato coniato con il significato di picchiare come Bud Spencer. In Ungheria, negli anni Ottanta, i film di Bud Spencer e Terence Hill erano gli unici che il regime permetteva di proiettare. E se andate oggi al centro di Budapest, trovate una statua a grandezza naturale di Bud Spencer, sempre piena di fans. Forse nessuna coppia cinematografica può vantare un cult come lo chiamavano Trinità. La genesi del film che sancisce l'inizio della leggenda di Bud Spencer e Terence Hill ce la racconta lo stesso Terence Hill. Il merito di aver messo insieme me e Bud Spencer fu di Giuseppe Colizzi, con cui facemmo Dio perdona io no, I quattro dell'Ave Maria e La collina degli stivali. Dopo questi film io e Bud stavamo cercando lavoro, avevamo già visto due o tre copioni che non ci erano piaciuti. Intanto Barboni, il regista del film, con lo pseudonimo di Ebb Kloscher, andava in giro per Roma con una sceneggiatura intitolata Lo chiamavano Trinità. I produttori l'aprivano e dicevano «Cos'è tutto questo dialogo? Non ci sono morti? Passo!» Noi decidemmo subito di correre il rischio. Sì, perché era considerato da tutti un rischio fare un film così strano, con delle battute particolari. Lui aveva già pensato di farlo con altri due attori, George Eastman e Peter Martel, ma visto che eravamo lì subito disponibili, ci disse che gli andava bene e che lo avrebbe fatto fare a noi. Da quel film inizia una leggenda, che a suon di cazzotti e buoni sentimenti continuerà per sempre.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: La vera ricerca non consiste nello scoprire nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. Marcel Proust.

Legend Story. Oggi fare una foto e vedere immediatamente il risultato è una cosa normale. Ma c'è stato un tempo in cui bisognava aspettare per far sviluppare il rullino e vedere il risultato della propria opera. Tra questi due momenti c'è un oggetto che anticipava il futuro e soddisfava chi voleva immediatamente veder catturare un attimo. Quell'oggetto si chiama Polaroid e la sua storia inizia nel 1937, quando Edwin Herbert Land, fisico e scienziato molto intraprendente, fonda la Polaroid Corporation, un'azienda che di lì a poco avrebbe completamente rivoluzionato non solo la storia della fotografia, ma anche quella del costume. La vera e propria svolta però arrivò nel 1947, quando Land si trovava in vacanza con la figlia di 3 anni, Jennifer. Come tutti i papà a spasso con i propri figli, Land decise di scattare una foto alla piccola, la quale, con l'ingenuità che caratterizza solo i bambini, chiese al padre perché non potesse vedere subito la foto scattata. Un capriccio, una richiesta infantile, che fece scattare nella mente dello scienziato l'idea di una fotocamera istantanea. Una macchina che in sostanza permettesse di vedere subito le foto scattate. Il risultato, dopo un anno di ricerche, fu la Polaroid 95, la prima macchina fotografica istantanea della storia, capace di produrre col solo scatto le fotografie al suo interno. Era il 1948, la stampa istantanea della foto era possibile grazie a un particolare involucro contenente la soluzione chimica che al momento dello scatto si rompeva, permettendo alla stessa di applicarsi alla pellicola, che in quel preciso istante passava attraverso i cilindri. Negli anni 50, più di 1 milione di persone scatta con la Polaroid. Possiamo definirla l'Instagram dell'epoca.

0: indirizzata ad un target di giovani. Questo modello fa sì che la Polaroid si trasformi nell'azienda iconica che oggi conosciamo. Un marchio noto in tutto il mondo, apprezzato anche da artisti famosi del calibro di Andy Warhol. Poi lo sappiamo tutti, l'arrivo dell'era digitale, quello degli smartphone e delle piattaforme social, hanno segnato la fine della fotocamera istantanea. La Polaroid però rinasce nel 2010. Un gruppo di tecnici e ingegneri accomunati dalla passione per la Polaroid acquista una fabbrica appartenuta all'azienda e rilancia la produzione della pellicola. Nell'era dell'istantanea digitale, la Polaroid può sembrare senza dubbio superata, ma resta una vera pietra miliare nella storia della fotografia. Oltre 5 milioni di pezzi venduti all'anno testimoniano la perfezione del giocattolo che Land costruì per accontentare la sua bambina.
1: Più iconic che mai è Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Sul finire degli anni 70, dopo l'uscita di Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg e soprattutto di Star Wars di George Lucas, non c'è nessun prodotto cinematografico o televisivo che può fare a meno degli alieni. E Gary Marshall, il creatore di Happy Days, lo sapeva bene. La ABC, dopo il successo ottenuto con Fonzie, gli offrì un contratto per scritturare una nuova sitcom. Peccato però che Marshall era a corto di idee. Quasi per caso decise di inserire un nuovo personaggio in una puntata della quinta stagione di Happy Days. Stiamo parlando dell'alieno Mork, che si batte in quell'occasione in un epico duello contro Fonzie. Ed ecco l'idea per la nuova serie. Marshall propone una storia dove questo buffo alieno incontra una giovane ragazza del Midwest. Lui è Robin Williams, lei è Pam Dober, che in quel periodo aveva appena girato un pilot su una serie che parlava di una suora che si chiamava Sister Terry. I tempi stringevano e Marshall, disperato, moncò alcune scene del Sister Terry con l'apparizione di Mork in Happy Days in un trailer. Contro ogni sua aspettativa, la ABC dice sì. Il 27 maggio 1982 nasce così Mork e Mindy, destinata a durare 4 stagioni per un totale di 95 episodi. La sitcom diventa un vero e proprio circo a uso e consumo del talento di Robin, che, data l'eccentricità del suo personaggio, può dare sfogo alla sua capacità di improvvisazione. Il suo talento era talmente straripante che decretò un nuovo standard nella ripresa della sitcom. Chi girava il telefilm non riusciva a stare dietro alle improvvisazioni di Williams, che puntualmente sbagliava tutti i segnali posti sul set per catturare al meglio l'azione con le 3 telecamere a disposizione. Marshall, estasiato e disperato allo stesso tempo, ottiene la possibilità di avere una 4ª camera a spalla completamente dedicata a Robin. Da quel momento in poi ogni sitcom avrebbe avuto una telecamera puntata solo sul protagonista. Mork e Mindy è un successo senza precedenti e fa diventare Robin Williams famosissimo. Era come stare con i Beatles, dicevano i suoi amici. Per la prima stagione di Mork e Mindy, l'agente di Robin, durante una telefonata, gli comunica che il suo compenso ammonta a $1,500 a settimana. Dopo le urla di gioia di Robin, gli dice: «Robin, scherzavo, sono $15,000 a settimana!» Così Robin, da giovane attore senza speranze, si trasforma in una superstar senza limiti. La sua voglia di esibirsi e il suo bisogno di essere riconosciuto lo portano verso una folle routine che prevede la registrazione degli episodi di Mork e Mindy accompagnato da notti folli all'interno dei locali di stand-up comedy. Purtroppo, la benzina di quel periodo era la droga più in voga nell'ambiente dei comici statunitensi, la cocaina, ovviamente accompagnata da uso e abuso di alcol. Nella mente di Robin Williams si fa strada la dipendenza, una discesa verso gli inferi che si fermerà solo dopo la morte per overdose del suo migliore amico John Belushi. Ma questa è un'altra storia. Alla prossima!

0: life.
1: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
2: Una società che pretende di assicurare agli uomini la libertà deve cominciare col garantire loro l'esistenza. Léon Bloom.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: È men male l'agitarsi nel dubbio che il riposar nell'errore. Alessandro Manzoni.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Su Radio Legends. Legends. Non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.

0: Legend Story.
1: Per la generazione anni 80, la storia d'amore per eccellenza non è sicuramente quella di Romeo e Giulietta, ma quella di Danny e Sandy, i protagonisti di Grease. Grease nasce nel 1971 al Kingston Mines Chicago Club, quando Jim Jacobs e Warren Casey decidono di realizzare un musical composto solo per chitarra. Lo chiamano Grease, per evocare i capelli imbrillantinati e lo stile degli anni 50. Fu a Chicago, Illinois, intorno a marzo-aprile 1970. Ad un party quasi per gioco tirai fuori alcuni dei miei vecchi 45 giri degli anni 50. Queste canzoni apparvero subito alquanto datate a confronto con il funk psichedelico degli anni 70, ma allo stesso tempo rappresentavano un cambiamento di velocità contro la melodia ripetitiva tanto cara in quei giorni. E fu così che proposi a Warren Casey la mia bizzarra idea, un musical a Broadway che utilizzasse la musica degli ultimi anni 50. Inizialmente Warren non prese sul serio la cosa, asserendo che poteva essere solo un sogno, ma poi, quando venne licenziato dal suo impegno di direttore di filiale, decise di sedersi alla sua macchina da scrivere ed abbozzò una prima stesura della scena del pigiama party. Iniziò così la nostra collaborazione nel creare una storia che prendeva in giro tutti quei film hollywoodiani che celebravano il rock and roll degli anni 50. Un fatto poco noto: Grease è probabilmente l'unico grande spettacolo di Broadway interamente composto su chitarra. Due produttori, Ken Weissman e Maxine Fox, diedero fiducia alla geniale intuizione di Casey e trasferirono il musical a New York. Il musical ebbe un successo immediato e folgorante. Grease debuttò off-Broadway all'Eden Theatre il 14 febbraio 1972 e nello stesso anno ricevette 7 nomination ai Tony Award. Nel giugno dello stesso anno lo spettacolo si trasferì trionfalmente a Broadway. L'arrivo sul grande schermo non fece che confermare la popolarità a livello mondiale grazie alle sue canzoni, alle tematiche e ai suoi protagonisti. Il film contribuì infatti a lanciare definitivamente le carriere di John Travolta e Olivia Newton-John. Con un budget di soli 6 milioni di dollari, il film arrivò ad incassarne a livello mondiale oltre 394, affermandosi come il titolo più visto della sua stagione. L'incredibile successo di pubblico è stato accompagnato anche da un particolare favore di critica, la quale elogiava le energiche coreografie come anche le tematiche. Queste sono infatti insolite per un musical pensato per un ampio pubblico, comprendendo problematiche con la gravidanza adolescenziale e la violenza tra le bande. Fu però proprio la capacità di trattare queste in modo leggero a conferire al film ulteriori elementi di fascino. Tale popolarità ha portato nel 1982 alla realizzazione di un sequel intitolato Grease 2, il quale però presenta un cast differente. Mancando questo, il titolo non ottenne il successo del suo predecessore. Ciò che rende l'originale unico, infatti, è il cast di attori, tra cui vi è un'evidente e fortissima chimica, come anche i brani musicali entrati di diritto nell'immaginario collettivo. In quello stesso immaginario collettivo dove la storia di Danny e Sandy continuerà a vivere per sempre.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Legend Story.
1: In questi anni ormai siamo abituati, per curare il nostro corpo, a frequentare le palestre. Ma c'è una palestra della mente che da anni appassiona milioni di persone, il Cruciverba. Fin dall'antichità gli enigmi e gli indovinelli sono dentro tutti i più importanti miti. Ma per vedere la nascita del Cruciverba più vicino a come lo conosciamo, dobbiamo aspettare il 14 settembre del 1890. È un italiano, si chiama Giuseppe Airoldi, e sul Secolo Illustrato della Domenica pubblica uno schema però privo di caselle nere. Bisogna aspettare il 21 dicembre del 1913 per vedere un suo schema con parole verticali e orizzontali e un grande buco centrale che fa da casella nera. L'autore è Arthur Wine, considerato il vero padre del cruciverba moderno. La cosa curiosa è che il successo del gioco fu tale che gli stessi lettori cominciarono a proporre schemi fatti da loro. In pratica il cruciverba divenne in America un vero e proprio fenomeno di massa. Addirittura nel 1924 Simon & Schuster, futuri grandi editori, raccolsero il cruciverba in un libro chiamato The Crossword Puzzle Book. Grazie al grande successo editoriale, il gioco del cruciverba arrivò in Europa e trovò soprattutto in Italia un grande numero di appassionati. Il 23 gennaio 1932 esce infatti la mitica Settimana Enigmistica, che interrompe le sue pubblicazioni solo nel 43 e nel 45 per i bombardamenti ai suoi stabilimenti, e ancora oggi è il settimanale di Enigmistica che vanta il maggior numero di fan. A proposito di guerra, durante la Seconda Guerra Mondiale il cruciverba venne proibito in Francia perché il governo temeva che potesse essere usato per mandare messaggi cifrati. Al contrario, nello stesso periodo l'Inghilterra assoldò i migliori risolutori di cruciverba proprio per decriptare i messaggi segreti tedeschi. Ancora oggi il cruciverba continua ad essere uno dei

0: Nobody bears repeating now.
1: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
2: Quella che va adesso.
1: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
3: Bisogna sempre giocare lealmente quando si hanno in mano le carte vincenti. Oscar Wilde.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
6: Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Radio Legends.
1: Ci sono uomini che diventano bestie non appena si inizia a trattarli come uomini. Vasilij Osipovič Kliučevskij.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Legend Story.
1: Stallone ha una grande occasione, proprio come il personaggio che lo ha fatto diventare leggenda, Rocky. Rocky è Sylvester Stallone. Sylvester Stallone è Rocky e proprio come il suo pugile è un perdente che non deve perdere la sua grande occasione. Al momento delle riprese ha $106 sul conto in banca e un figlio in arrivo. Prima solo il compenso per sceneggiatura lo aveva salvato da una situazione personale, dove per fame era stato costretto a vendere a malincuore il suo cane per soli $40 per comprare qualcosa da mangiare. Sa che Rocky è la sua ultima spiaggia, con dietro tutto il concetto di American Dream, ma l'impresa è titanica, il budget a disposizione è praticamente inesistente. Questo era il prezzo che doveva pagare per poter interpretare lui, attore di secondo piano e con un'evidente paresi facciale che incide sul suo linguaggio. I produttori dissero: se lo vuoi fare tu, deve costare meno di $1 milione, che è una cifra apparentemente alta, ma ai limiti del miracolo per girare un film nell'industria cinematografica americana. Tante difficoltà, a cui si abbinano anche quelle meravigliose coincidenze o sincronicità, chiamatele come volete, che gli permettono di avere dei grandi talenti vicino, come il musicista Bill Conti, che con solo $25,000 per tutta la registrazione crea uno dei connubi immagini-musica più belli della storia del cinema. Pensate solo che la famosa scena dell'allenamento è stata girata completamente senza permessi e alcuni momenti epocali del film sono solo frutto delle difficoltà. Tutti ci ricordiamo la bellezza e il romanticismo perfetto di quando Rocky porta a pattinare la sua Adriana. Sono teneri, sono innamorati, sono soli, perché non c'erano soldi per pagare le comparse. Stallone ha il grande merito di aver scritto una sceneggiatura perfetta, usata in tutte le scuole di sceneggiatura del mondo. Definisce il concetto di blockbuster e crea un mito. Anche grazie al resto del cast, Tayla Shire è perfetta per il ruolo di Adriana. L'umanità di Burt Young restituisce al ruolo di Polly un perfetto ritratto di un uomo buono, ma arrabbiato. E poi, come ogni eroe Rocky, ha il suo mentore, il suo allenatore, Mickey, che vede la presenza di uno dei pochi nomi noti del film, Burgess Meredith, che era diventato famoso per essere stato il pinguino nella leggendaria serie TV Batman degli anni 60. Stallone crea il perfetto antagonista con Apollo Creed, che sotto ispirazione del grande Muhammad Ali ha le fattezze e la fisicità e la spacconeria di Carl Weathers. Sembra impossibile per quello che vi abbiamo raccontato che in Rocky ci sia una vera svolta da un punto di vista cinematografico. L'invenzione della Steadicam da parte dell'operatore Garrett Brown, che la inventa e la usa per riprendere al meglio la storica ascesa alla scalinata di Filadelfia. Quella stessa che oggi vede al suo apice una statua di Rocky. Perché Stallone ha creato un film che ha ispirato generazioni. E tutti quelli che grazie a Rocky sognavano che se nella vita ti impegni e non molli i tuoi sogni, un giorno potrai sicuramente dire: ce l'ho fatta.
0: Radio Legends.

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: Where do we go from here?

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: C'è solo un'automobile a cui sono stati dedicati ben 6 film targati Disney. Quella macchina è il Maggiolino. Nei film Herbie è un maggiolino senziente, una sorta di simpatico bambino capriccioso dalla simpatia irresistibile, che batte i cattivi e aiuta i buoni. Chiunque abbia visto quelle pellicole ha sognato di possedere quella macchina dal cuore d'oro, ma in pochi sanno che la nascita di questo gioiellino del design la si deve ad uno dei personaggi più negativi della storia dell'umanità, Adolf Hitler. Tutto inizia infatti nel 1934, quando Adolf Hitler, durante il Salone di Berlino, annuncia la propria visione di automobile. Fondamentalmente non più appannaggio dei ricchi, ma destinata anche al popolo. Per produrla, il Führer chiama niente meno che Ferdinand Porsche, a cui chiede di dar vita ad una Volkswagen, letteralmente traduzione di auto del popolo. Ma non solo, Hitler va oltre e chiede, o meglio impone, anche la scheda tecnica che l'auto del popolo avrebbe dovuto avere, compresa la velocità massima e i consumi. Pure il prezzo era indicato dal dittatore tedesco. Adolf gli dà anche il nome. L'acronimo scelto da Hitler per il maggiolino fu KDF Wagen, letteralmente Kraft durch Freude Wagen, che suona un po' come auto della forza attraverso la gioia. Un nome nitidamente brutto e insensato, tanto quanto il cervello brutto e insensato di chi lo aveva partorito. La KTF Wagen debuttò quindi nel 1939 in occasione del Salone di Berlino, guadagnandosi con merito il titolo di Regina del Salone. Non tanto perché voluta e messa lì dallo stesso Hitler, ma proprio per il livello tecnologico innovativo che quella vettura era in grado di esprimere. Il successo fu mondiale e per fortuna il nome cambiò. In Inghilterra Beetle, in Francia Coccinelle ed in Italia Maggiolino. Tutte denominazioni intonate all'aggraziato design scelto da Porsche, che fa somigliare la vettura ad un simpatico insetto. Non c'è niente da dire, molto meglio di KDF Wagen. E per fortuna di Hitler nessun maggiolino ha le capacità di esprimersi di Herbie. Se non fosse così, forse tutti i maggiolini in giro per il mondo suonerebbero un coro di clacson pernacchie dedicato al dittatore che, per fortuna, li ha fatti nascere.
0: Legends, Legends, Radio Legends.
2: Bentrovati a questa nuova edizione di The Legends. Ci sono suoni che nascono oggi e altri che continuano a trasformarsi. Ci sono artisti che guardano avanti, altri che tornano indietro per riscrivere quello che pensavamo di conoscere. Perché la musica non resta mai ferma, cambia forma, cambia voce, cambia anche prospettiva. Tra ghiaccio e rinascita, tra archivi che si riaprono, identità da proteggere e storie che ancora fanno discutere, questa è una nuova edizione. 10 notizie, 10 visioni diverse, un unico punto di partenza, la musica. Questa è The Legends, io sono Erika Menghi e questi sono i titoli di oggi. Muse, il gelo dell'amore diventa suono, fuori Cryogen. Il disco più discusso diventa culto, i Metallica rilanciano Reload con un box set gigantesco. Tra crepe e rinascita, Ariana Grande annuncia il nuovo album, Petal. Michael domina il box office, debutto record per il biopic su Jackson. Deepfake e AI, Taylor Swift prova a blindare la sua voce. Elvis torna sul palco, esce la colonna sonora di Epic, Elvis Presley in concert. Tra amore e libertà, Kaya di Bob Marley rinasce in edizione speciale. Alicia Keys denuncia, l'industria musicale è ancora un club per uomini. Dai Rem a Billie Eilish, Stipe immagina un biopic fuori dagli schemi. Hendrix, niente royalties per gli ex membri della Experience, decide il tribunale. The Legends. The Legends. C'è chi guarda al cielo per cercare risposte e chi da quel cielo decide di partire per scrivere nuova musica, un amore che si spegne fino a congelarsi. I Muse tornano con Cryogen, terzo estratto da The Wow Signal, il nuovo album in uscita il 26 giugno, e ancora una volta trasformano un'emozione in qualcosa di più grande, quasi cosmico. Il protagonista della canzone si muove in un paesaggio glaciale, distrutto da una Ice Queen capace di fermare il sangue e trasformarlo in diamanti. Una relazione che diventa gelo, isolamento, silenzio. Nel testo Matt Bellamy canta: ghiaccioli trafiggono il mio cuore, crudeli e silenziosi, solitudine mi ha lasciato tremante in un deserto polare, terra selvaggia, mi sto spezzando, non potrò mai più piangere, mi sto congelando. Un'immagine potente che unisce dolore e fantascienza, realtà e immaginazione, un marchio di fabbrica Muse. Il brano arriva dopo Unraveling e Be With You e continua a costruire l'identità di un disco che nasce già con un'idea forte: guardare oltre. Non a caso The Wow Signal prende il nome da uno dei misteri più affascinanti della storia, quel segnale radio captato nel 1977 dallo spazio, durato 72 secondi, così anomalo da far scrivere all'astronomo che lo scoprì una sola parola accanto ai dati: wow. Da lì un'immagine, da lì un suono, da lì un album e ora anche un tour all'orizzonte. Dopo le date nordamericane estive, i Muse hanno lasciato intendere un possibile ritorno in Europa in autunno. E sì, questo potrebbe significare anche Italia. Il viaggio è appena iniziato, tra spazio e ghiaccio, tra emozione e spettacolo.

tutti d'accordo e altri che dividono per sempre. E poi ci sono quelli che proprio per questo continuano a far parlare. Un album scomodo, un album divisivo, un album che oggi torna più grande che mai. I Metallica annunciano Reload 30th Anniversary, una riedizione monumentale in uscita il 26 giugno dedicata a uno dei capitoli più controversi della loro carriera. Parliamo del 1997. Dopo il successo globale del Black Album, la band cambia pelle. Meno trash, più rock, più apertura verso il mainstream. Con Load prima e Reload poi, tagliano col passato. Anche visivamente, anche simbolicamente. Un passaggio che ha lasciato il segno e acceso discussioni che non si sono mai spente. Spinto da brani come Fuel e The Memory Remains con Marianne Faithfull, l'album conquista comunque il numero uno negli Stati Uniti, restando in classifica per quasi 80 settimane. Eppure per molti fan resta uno dei momenti più criticati della band, ed è proprio qui che arriva la scelta dei Metallica. Non evitare quel capitolo, ma rimetterlo al centro. La nuova edizione è un viaggio totale dentro quel periodo. Il Limited Edition Deluxe Box Set raccoglie 15 CD, 5 vinili, 4 DVD, demo inedite, mix di prova, LATB, registrazioni live, backstage e apparizioni televisive. Dentro c'è tutto, dalla performance al Core States Complex Parking Lot di Philadelphia fino al triplo live at Ministry of Sound 97 e poi un libro di 128 pagine, materiali esclusivi, oggetti da collezione, un modo per guardare quel momento con occhi diversi, per capire cosa stavano diventando i Metallica e cosa stavano lasciando dietro, perché anche gli album più discussi sono parte della storia.

chi costruisce muri e chi trova il modo di farci crescere qualcosa sopra. Un ritorno che profuma di cambiamento, Ariana Grande ha annunciato il suo 8° album in studio, Petal, in uscita il 31 luglio, un titolo delicato ma carico di significato che lascia già intravedere la direzione del progetto. La pop star ha lavorato ancora una volta con Ilya, produttore e collaboratore storico sin dai tempi di Sweetener. Insieme hanno costruito un disco che, nelle parole di Ariana, è qualcosa di pieno di vita che cresce tra le crepe di qualcosa di freddo, duro e impegnativo. Un'immagine quasi visiva, un fiore che nasce dove non dovrebbe, un segnale di resistenza ma anche di evoluzione. Al momento niente tracklist ufficiale, nessun singolo svelato, solo indizi come quell'emoji a forma di fiore comparsa nelle ultime settimane sui suoi profili. Eppure il contesto racconta molto. Petal arriva dopo Eternal Sunshine del 2024 e accompagnerà il nuovo tour che partirà il 6 giugno da Auckland per chiudersi il 1 settembre a Londra. Un ritorno dal vivo atteso che segna una nuova fase dopo anni in cui Ariana ha dedicato gran parte del suo tempo al cinema. Il successo di Wicked, le nuove produzioni, i progetti teatrali, tutto sembra aver ampliato il suo linguaggio artistico. Ora quella esperienza torna nella musica, con un nuovo punto di vista, con una nuova sensibilità e con la sensazione che questo album non sia solo un ritorno, ma una trasformazione.

Ci sono storie che diventano leggenda e altre che quando tornano fanno ancora più rumore. Un impatto enorme, quasi inevitabile. Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson e interpretato dal nipote Jafar Jackson, debutta con numeri impressionanti. 217 milioni di dollari incassati a livello globale, di cui 97 solo negli Stati Uniti. Il miglior esordio di sempre per un biopic musicale, superati titoli come Straight Outta Compton e Bohemian Rhapsody, che resta però il riferimento assoluto negli incassi complessivi con oltre 900 milioni. Un risultato che conferma una cosa: la storia di Michael Jackson continua ad attirare, a coinvolgere e a dividere. E infatti, insieme al successo arrivano anche le polemiche. Secondo quanto riportato da Variety, nel film sarebbe stato rimosso il terzo atto che affrontava le accuse di abusi su minori, una scelta legata a vincoli legali, tra cui una clausola collegata al caso Jordan Chandler. Un'assenza che ha riacceso però il dibattito. James Safechuck, tra le voci del documentario Leaving Neverland, ha parlato di una celebrazione che ignora le testimonianze delle vittime. Il regista Dan Reed ha criticato apertamente il film. Dall'altra parte, il regista Antoine Fuqua ha difeso il progetto, sottolineando dubbi su alcune accuse e invitando a leggere la vicenda con maggiore complessità. Due visioni opposte, due racconti diversi, nel mezzo una figura che resta enorme, perché Michael Jackson continua a essere questo, un artista che ha cambiato la musica e una storia che continua a interrogare il presente. Il film divide, il pubblico risponde e ancora una volta tutto ruota intorno a lui.

creare e chi deve imparare a difendersi da ciò che quella tecnologia può diventare, una nuova frontiera non musicale ma identitaria. Taylor Swift ha avviato una procedura per proteggere legalmente la sua voce e la sua immagine, con l'obiettivo di contrastare l'uso non autorizzato nei contenuti generati dall'intelligenza artificiale. Secondo quanto riportato da Billboard, la pop star ha depositato 2 richieste ufficiali presso l'ufficio brevetti e marchi statunitense per registrare il suono della propria voce mentre pronuncia le frasi «Hey, it's Taylor» e «Hey, it's Taylor Swift». Alle domande sono stati allegati i file audio originali, un passaggio necessario per certificare l'unicità di quel suono. Una scelta che va oltre il classico marchio. Qui non si parla di un nome o di un luogo, ma di una voce. E non finisce qui. Swift ha depositato anche una terza richiesta legata a una sua immagine sul palco, ampliando ulteriormente il controllo sulla propria identità artistica. Un percorso coerente con la sua storia. Negli anni ha già registrato numerosi marchi legati al suo nome, ai titoli dei dischi, ai testi. Ma questa volta il contesto è diverso. L'intelligenza artificiale ha cambiato tutto. Deepfake sempre più realistici, voci replicate, immagini generate, e allora la domanda diventa: come si protegge un artista da una copia perfetta di se stesso? Il caso non è isolato. Già l'anno scorso Matthew McConaughey aveva provato a fare qualcosa di simile, tentando di brevettare la propria identità. Ma l'efficacia legale di queste operazioni resta ancora tutta da capire. Quello che è certo è che la musica e chi la crea sta entrando in una nuova fase, dove il talento non basta più, serve anche difenderlo.

0: do, look what you just made me do.
1: The Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
6: Legends Spot.
7: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico. Indimenticabile. Che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.
8: The Legends.
9: Siamo tornati, questa è The Legends, io sono Erika Menghi e stiamo continuando a raccontare le storie che tengono viva la musica tra passato e presente. Adesso entriamo dentro una leggenda che non ha mai smesso di cantare, una voce che attraversa il tempo e torna ancora una volta a farsi sentire. È uscita la colonna sonora ufficiale di Epic, Elvis Presley in Concert, il nuovo progetto firmato Baz Luhrmann, distribuito da Universal Pictures. Un lavoro enorme, un viaggio dentro Elvis. La soundtrack è disponibile in doppio LP, anche in edizioni speciali colorate, oltre che in formato digitale e CD, e raccoglie 27 registrazioni tratte dal film, performance dal vivo rinnovate, remix, medley, nuove costruzioni sonore. Tra i primi assaggi, Oh Happy Day e un medley che unisce quattro classici: Wearing That Love I Don't Look, Nightlife, I John, Let Yourself, un brano pensato per creare qualcosa di completamente nuovo partendo dal DNA di Elvis. Ed è proprio questo il cuore del progetto. Durante la lavorazione del film del 2022, il team di Luhrmann ha scoperto materiale rimasto nascosto per anni. Negativi, filmati, registrazioni originali, concerti del 1970 a Las Vegas, tour del 1972 negli Stati Uniti, persino audio inediti in cui Elvis racconta la sua vita. Un archivio riportato alla luce, restaurato con tecnologie avanzate e trasformato in un'esperienza nuova. Non solo un film, non solo una colonna sonora, un modo per rimettere Elvis al centro. Perché alcune voci non smettono mai di esistere, cambiano forma, cambiano supporto, ma restano.

Ci sono dischi che nascono in momenti difficili e scelgono comunque la luce. Un album che respira, che rallenta, che accarezza. Kaya, il disco pubblicato da Bob Marley and the Wailers nel 1978, che torna oggi in una nuova edizione speciale Picture Disc, un oggetto da collezione con copertina esclusiva e finitura argentata a specchio, disponibile nello store ufficiale dell'artista, ma soprattutto un'occasione per rientrare dentro uno dei capitoli più intimi della sua musica. Registrato a Londra durante il periodo lontano della Giamaica, Kaya viene spesso considerato il gemello di Exodus. Due anime diverse dello stesso momento, forse. Se Exodus guardava al mondo con tensione e visione, Kaya sceglieva un'altra strada, quella della pace, dell'amore, dell'equilibrio. Dentro ci sono brani che hanno fatto davvero la storia. Is This Love? Satisfy My Soul? Sun Is Shining? Canzoni che non urlano, che restano e che arrivano proprio mentre Marley torna in Giamaica per il One Love Peace Concert, un momento simbolico per un paese diviso e per un artista che aveva fatto della musica un linguaggio universale. Kaya è questo, un respiro dopo la tempesta, un modo per dire che la forza può essere anche dolce e oggi in questa nuova forma torna a ricordarlo.

Ci sono voci che cantano e voci che scelgono di dire qualcosa di più, una denuncia chiara, diretta, necessaria. Alicia Keys torna a parlare dell'industria musicale e lo fa senza filtri. In un'intervista al Times di Londra, l'artista ha descritto il settore come un club di vecchi amici, uno spazio in cui le donne, soprattutto dietro le quinte come produttrici o ingegneri del suono, trovano ancora pochissimo spazio. Il dato è quello che colpisce più di tutti, solo il 2% dell'intero business. Una percentuale che racconta una distanza davvero enorme. Keys, oltre a essere cantante e anche produttrice, conosce bene questa realtà. E invece di fermarsi alla critica, ha scelto un'altra strada, creare opportunità. Lavoriamo, facciamo cose incredibili, ha detto, e quel numero così basso diventa ancora più difficile da accettare. Nel suo percorso artistico, il tema dell'indipendenza femminile è sempre stato presente, come necessità. Molte delle mie canzoni nascono perché avevo bisogno di darmi forza, ha raccontato, un'esigenza personale che nel tempo è diventata un messaggio universale. L'intervista si sposta poi su un altro punto centrale, il rapporto tra artisti e industria. Il consiglio per chi inizia è netto, diventare proprietari del proprio lavoro, perché secondo Alicia Keys il sistema spesso protegge chi gira intorno all'artista più dell'artista stesso. Nessuno ti chiede come far durare il tuo lavoro nel tempo, ha detto, e in questa frase c'è tutto. Una riflessione che va oltre la musica, che parla di potere, di controllo, di consapevolezza e che arriva in un momento in cui sempre più artisti iniziano a rimettere in discussione le regole.

Ci sono incontri che durano un attimo, ma lasciano un'idea che resta. Un passaggio di generazione, imprevedibile, perfetto proprio per questo. Michael Stipe sorprende tutti e immagina un volto inatteso per raccontare la sua storia. Billie Eilish nei panni del giovane frontman dei REM. L'idea nasce durante un'intervista al The Late Show with Stephen Colbert, tra provocazioni e ipotesi più o meno ironiche. Poi la frase che cambia tutto. Forse Billie Eilish potrebbe farlo, sarebbe brava. Un'intuizione che affonda le radici anche in un momento reale. Stipe racconta di aver incontrato Billie per caso in un ristorante a Manhattan. Un gesto semplice, lei gli tiene la porta. E una scoperta che arriva dopo. Non aveva capito subito chi fosse. Da lì l'immagine prende forma, due artisti lontani nel tempo ma vicini per sensibilità, per modo di stare dentro la musica, per quella capacità di trasformare fragilità e identità in linguaggio. Intanto Stipe guarda anche avanti. Il suo primo vero progetto solista completo è atteso nel 2026 dopo anni di singoli e sperimentazioni. Lo descrive con immagini quasi visionarie, il suono di un albero che ascolta se stesso per la prima volta. Un racconto che unisce elettronica, suggestioni, folk, ricerca. E mentre il futuro prende forma, il passato resta vivo. La recente reunion con i REM, per Losing My Religion, lo ha ricordato a tutti. E allora sì, forse un biopic potrebbe davvero esistere e forse avrebbe senso proprio così, con qualcuno capace di reinterpretare e non di imitare.

sono artisti che cambiano la musica e storie che continuano anche dopo di loro. Una decisione che pesa e che riporta tutto indietro nel tempo. Un giudice dell'alta corte britannica ha stabilito che gli eredi del bassista Noel Redding e del batterista Mitch Mitchell non avranno diritto alle royalties sulle canzoni della Jimi Hendrix Experience. Al centro della vicenda, miliardi di stream e milioni di sterline. La disputa nasce nel 2021, quando gli eredi dei due musicisti avevano avanzato la richiesta di partecipare ai diritti economici del catalogo, sostenendo che Redding e Mitchell fossero stati esclusi dallo sfruttamento delle opere. Una battaglia legale che ha attraversato tribunali e versioni diverse della stessa storia. Poi la decisione. Secondo il giudice, tutto era già scritto nel contratto firmato l'11 ottobre 1966. Redding e Mitchell avevano ceduto i diritti sulle future royalties ai produttori Michael Jeffrey e Chas Chandler. Un accordo definito estremamente svantaggioso, ma allo stesso tempo chiaro, esplicito e inequivocabile, e quindi valido. Una scelta che chiude il caso dal punto di vista legale, ma lascia aperta una riflessione più ampia su cosa significa davvero essere parte di una leggenda, su quanto vale un contributo artistico nel tempo e su quanto a volte la storia venga scritta molto prima di essere compresa. A commentare la sentenza è stata Jenny Hendrix, sorella di Jimi e CEO di Experience Hendrix. La musica di Jimi non è solo un catalogo, è un pezzo vivo dell'anima della nostra famiglia e questa decisione ci permette di proteggerla con integrità. Una storia complessa, come spesso accade quando si parla di leggende.

0: E anche per oggi il viaggio si ferma qui, tra chi trasforma il dolore in suono, chi rilegge il passato per dargli un nuovo senso, chi difende la propria voce, chi continua a far parlare di sé anche oltre il tempo. Perché le leggende non sono solo ricordi, sono movimenti continui, sono scelte, sono tracce che restano. E ogni storia che abbiamo raccontato oggi è un modo diverso di dimostrarlo. Questo era The Legends, io sono Erika Menghi e ricordate, la musica cambia, evolve, si difende, ma trova sempre il modo di arrivare. Alla prossima puntata, ciao! The Legends.
1: Legends. Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.

0: Radio Legends.
1: Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo. Virginia Woolf,

0: Unforgiven.
1: Legend Story. Uno degli oggetti che era sempre presente nello zaino dei ragazzi degli anni Ottanta era qualcosa che oggi può sembrare un oggetto di antiquariato. L'astuccio per penne e matite. Al suo interno non poteva mancare una penna iconica, un vero e proprio oggetto di culto per chi alla freddezza del computer contrappone il fascino di scrivere a mano su un foglio. Quella penna si chiama Paper Mate. Tutto ebbe inizio nei primi anni 40, quando Patrick J. Frawley, un imprenditore che scorgeva opportunità dove gli altri vedevano ostacoli, acquisì un'azienda di produzioni di parti per penne a sfera in un momento in cui il settore arrancava a causa delle scarse prestazioni dei prodotti e partì per un viaggio alla ricerca di un inchiostro migliore ad asciugatura rapida e senza perdite. Nacque una nuova penna denominata Paper Mate, che trasformò l'industria delle penne a sfera. La penna Paper Mate diventa un nome noto in tutte le famiglie con il più ingente investimento pubblicitario nella storia di una penna, ben 2 milioni di dollari. I volti delle campagne pubblicitarie erano celebrità come il personaggio televisivo George Burns, l'attrice comica Gracie Allen e la star hollywoodiana Jaja Gabor in una serie di accattivanti pubblicità. Basterebbero queste cose per far entrare di diritto la Paper Mate nella storia della scrittura, ma c'è un'innovazione della stessa casa produttrice che avrebbe risolto uno dei problemi più assillanti che ha chiunque scrive a penna. Già, perché se si sbaglia con una matita, si può prendere una gomma e cancellare. Ma fino al 1979, chi sbagliava qualcosa scrivendo con una penna era costretto a buttare tutto e ricominciare da capo. Fino al 1979, perché Paper Mate in quell'anno lancia la Replay, una penna dotata di un inchiostro particolare che si poteva cancellare. Oggi, per cancellare qualcosa di scritto, basta spingere un tasto del computer. Ma allora, negli anni 80, questa invenzione ha avuto un impatto mostruoso. Mai una penna aveva avuto questa caratteristica. Paper Mate, una penna che ha scritto una storia leggendaria.
2: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
3: Yeah!

I mediocri si lasciano sconsigliare dagli ostacoli speciosi, i forti no. Morire è per loro una probabilità, ma vincere è una certezza. Victor Hugo.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Facciamo un esperimento. Immaginate di essere su un aereo che sta attraversando l'Oceano Atlantico. All'improvviso si sente uno scossone e iniziano le turbolenze. Il cielo si tinge di nero. All'orizzonte si intravedono nuvoloni poco rassicuranti. Il segnale delle cinture di sicurezza si accende e il pilota vi comunica che l'aereo sta sorvolando il Triangolo delle Bermuda. Ponetevi questa domanda. Il solo accenno a questa zona basterebbe a condizionare le vostre paure. Del Triangolo delle Bermuda si è scritto molto. Navi scomparse con l'equipaggio e ricomparse senza. Mercantili affondati, aerei dispersi chissà dove. Il prospetto non è dei migliori. Ma diciamolo chiaramente, il Triangolo delle Bermuda è solo una leggenda. Partiamo dalla definizione. Per Triangolo delle Bermuda si intende una porzione dell'Oceano Atlantico di 1.100.000 km² che ha tre punti geografici per vertice. A nord c'è Bermuda, l'isola principale dell'omonimo arcipelago. A sud il punto più orientale è Puerto Rico e a ovest l'estremo meridionale della Florida. Secondo il mito, la congiunzione di questi tre vertici formerebbe un triangolo maledetto dove, dall'Ottocento in poi, sarebbero scomparse circa 300 navi e 75 aerei. Il suo storico e temutissimo nome, con tanto di varianti in stile triangolo del diavolo o triangolo della morte, nacque negli anni 60 del Novecento come conseguenza di una corrente pseudo-giornalistica inaugurata dagli articoli di Edward Van Winkle Jones e George Sand per il Miami Herald e per la rivista Fate, e si rafforzava con la pubblicazione del libro di Charles Berlitz, Bermuda, il triangolo maledetto. Tra i tanti misteri, uno dei più famosi è quello del volo 19, reso ancora più celebre dalla sua presenza nel cult di Steven Spielberg Incontri ravvicinati del terzo tipo. Il 5 dicembre del 1945, 5 cacciabombardieri TBM Avenger della Marina statunitense decollarono sull'Atlantico per un'esercitazione di orientamento, ma qualcosa andò storto. I piloti erano inesperti e lo stesso Capitan Stivers, capo istruttore del gruppo, non conosceva bene la zona. Mentre gli aerei sorvolavano il Triangolo delle Bermuda, alla torre di controllo di Fort Lauderdale in Florida giunsero dei Mayday Mayday confusionari. Non sappiamo più dov'è l'ovest, è tutto così strano. L'oceano non è più come dovrebbe essere. Poi il nulla. I cacciabombardieri sparirono dai radar e i Marines mandarono subito l'idrovolante Martin Mariner a cercarli. Colpo di scena. Esplose e si persero le tracce anche del sesto velivolo. La maggior parte degli incidenti sono accaduti in epoche dove le norme di sicurezza e le tecnologie non erano come quelle attuali e tantissimi piloti erano costretti a sorvolare l'Atlantico in condizioni precarie. La scienza ci fa notare che il Triangolo delle Bermuda è pur sempre una zona tropicale e secondo una ricerca dell'Università di Southampton, le sue particolari condizioni climatiche e ambientali possono dar vita a tempeste provenienti da nord e sud che, se si incrociano, favoriscono la creazione di onde anomale alte 30 metri. In sostanza, il Triangolo non ha alcuna maledizione. Nel 2013 il WWF lo ha escluso dalla top 10 delle zone di mare più pericolose al mondo. E adesso torniamo al nostro esperimento. Se sorvolerete un giorno il Triangolo delle Bermuda, dormirete sogni tranquilli. Ci sono mari molto più pericolosi, ma senza una storia così leggendaria.
0: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: Le vere lezioni spirituali della vita si manifestano quando siamo tranquilli e in pace con la nostra anima. Ron Radbourne.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Le donne spesso sono creature misteriose e intriganti. Una in particolare ha fatto dell'intrigo e del mistero il suo pane quotidiano. Agatha Christie, la più importante scrittrice di gialli di tutti i tempi. Ma qual è la sua storia? Agatha Christie nasce il 15 settembre 1890 a Torquay, in Inghilterra. Rimane orfana di padre, un americano, quando ha solo 10 anni e viene cresciuta dalla madre e dalla nonna. Nel corso dell'adolescenza frequenta l'alta società fino al matrimonio nel 1914 con Archie Christie, che diventa uno dei primi piloti della Royal Flying Corps, operanti nel corso della Prima Guerra Mondiale. Comincia a scrivere biografie romanzate sotto lo pseudonimo di Mary Westmacott. Queste sue prime opere però vengono ignorate sia dalla critica che dal pubblico. Il suo primo successo risale al 1926, dalle 9 alle 10. Vive un periodo negativo, tra la morte della madre e l'abbandono del marito, di cui mantiene il cognome. In questo periodo scompare, cominciando ad essere ricercata per tutto il paese, per poi essere ritrovata ad Harrogate, nell'Inghilterra del Nord. Negli anni seguenti scrive nonostante una forte depressione. Il periodo di crisi termina quando, durante un viaggio in treno per Baghdad, trova l'ispirazione per scrivere Assassinio sull'Orient Express. In questa occasione si innamora di Max Mallowan, che sposa nel 1930. Nel 1947 la regina Mary le chiede, come regalo di compleanno per i suoi 80 anni, di comporre una commedia in suo onore. Nel 1971 viene nominata Dama dell'Impero Britannico, che corrisponde alla massima onorificenza concessa alle donne di quei tempi in Gran Bretagna. Muore nel 1976 all'età di 85 anni e viene sepolta nel cimitero del villaggio di Cholsey, dell'Oxfordshire. Il mondo sarebbe meno colorato, specialmente di giallo, senza questa leggenda.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo.
3: Oh, Mickey Mouse!
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Fin da quando la televisione è diventata la compagnia preferita per intrattenersi, sognare e, perché no, imparare, ogni generazione ha avuto il suo telefilm o sitcom preferita. Se per gli anni 80 si può tranquillamente individuare in Happy Days la sit cult e per i 90 Friends è stata sicuramente un punto di riferimento imprescindibile, per gli anni 2000 lo scettro va sicuramente consegnato ad una sitcom esilarante, The Big Bang Theory. 12 stagioni per 279 episodi di 20 minuti circa di perfezione comica. La trama di The Big Bang Theory ruota attorno a quattro giovani dotati di grande acume scientifico. Si tratta di Leonard, interpretato da John Galecki, Howard, interpretato da Simon Helberg, Raj, interpretato da Kunal Ryer, e soprattutto lui, Sheldon, alias Jim Parsons. Tutti e quattro lavorano al California Institute of Technology, ma se la loro vita è brillante, fin tanto che si trovano a discutere di argomenti relativi alla scienza e affini, nel momento in cui ne escono rivelano invece una estrema difficoltà nei rapporti sociali, soprattutto quando irrompe sulla scena Penny, interpretata da Kali Cuoco, candidata a sogno proibito di tutti i millennial e non solo, che dà vita magistralmente ad una ragazza che proviene dalla provincia e che arriva in California con la speranza di poter realizzare il suo sogno di poter diventare attrice. Storia semplicissima. Perché ha un così tale successo? Intanto perché è scritta ed interpretata magistralmente da tutto il cast, in cui si devono per forza citare Melissa Rauch, che dà vita a Bernadette, moglie di Howard, e soprattutto la compagna di Sheldon, Amy Farrah Fowler, che è interpretata da Maheen Bialik. Tra l'altro, Maheen è l'unica vera scienziata del cast, in virtù del dottorato di ricerca in neuroscienze che ha ottenuto nel 2008. Già, scienziati! Quanto di meno simpatico ci si potrebbe aspettare da un gruppo così amato? E invece, proprio nei contrasti e nell'immenso fascino che i perdenti hanno di solito all'interno delle storie, che si fonde il clamoroso successo di questa serie. In qualche modo ci si immedesima. Chiunque di noi ha avuto il suo momento da perdente e inoltre la serie ha il grande pregio di essere piena di riferimenti a cult anni 80 e 90 che toccano profondamente il lato più nerd di ognuno di noi. Grandi dialoghi, comicità e citazioni che si possono leggere in tutto il mondo. Ci sono 17 nomination e un premio Golden Globe per Jim Parsons Sheldon. E se Fonzie era l'idolo per le generazioni nate e cresciute negli anni 80, Sheldon si candida ad essere il simbolo delle sitcom soprattutto per i millennial. Un amico con mille paranoie, freddo al limite della sociale ma assolutamente irresistibile. The Big Bang Theory ha donato alla scienza un fascino leggendario.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie, un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
4: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: La prova fondamentale del valore di un leader è che lasci dietro, in altri uomini, la convinzione e la volontà di proseguire la sua opera. Walter Lippmann.

Ogni libro ha un'identità. Con Book Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Book Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Legend Story.
3: Ci sono alcune rivelazioni che non possono che essere definite leggendarie. Popeye, meglio conosciuto da queste parti come Braccio di Ferro, non è un personaggio di sola fantasia, è realmente esistito. Frank Rocky Fige nacque nel 1868 in Polonia. Marinaio in pensione ed ex pugile, puliva e manteneva l'ordine nella taverna di Wibush, nella città di Chester, Illinois. Aveva un occhio deforme, Popeye, perché era spesso coinvolto in combattimenti e fumava sempre la pipa e quindi parlava unicamente con un lato della bocca. Amava stare con i bambini, ai quali raccontava le sue avventure immaginarie vantandosi delle sue gesta della sua forza fisica. L'autore di Popeye, Elsie Chrysler Seeger, nato a Chester, incontrò Frank parecchie volte. Ascoltando affascinato le sue avventure, anni dopo lo onorò con il personaggio di Popeye, The Sailor Man. Frank e Popeye avevano alcune caratteristiche in comune, come il coraggio, la cavalleria e la virilità. Il personaggio comparve per la prima volta il 17 gennaio del 1929 nella striscia Table Theater, che Seeger disegnava ormai da 10 anni, e ne divenne rapidamente il protagonista. Sì, perché la protagonista fino a quel momento era stata la sua storica fidanzata, Olivia Oil, meglio conosciuta da noi come Olivia. Il successo di Braccio di Ferro fu tale che il fumetto prese il suo nome, Popeye. Ma la vera storia arriva nel 1933. I Fleischer Studios adattarono i personaggi di Table Theater per una serie di cortometraggi animati cinematografici intitolata Popeye the Sailor, per la Paramount Pictures, che divenne tra le più popolari degli anni 30, e gli studios ne continuarono la produzione fino al 1957, realizzandone oltre 200. Con i cartoni animati si fonda il mito di Braccio di Ferro e soprattutto del suo rapporto con gli spinaci, che gli danno la forza erculea e la capacità di far trionfare sempre il bene. Chissà quante volte con la scusa che li mangio a Braccio di Ferro siamo stati costretti malvolentieri a mangiare spinaci, con la segreta speranza, solo per quella volta, che quel marinaio con la pipa in bocca non fosse mai esistito.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends, Legends, Radio Legends.
1: Bentrovati a questa nuova edizione di The Legends. Ci sono suoni che nascono oggi e altri che continuano a trasformarsi. Ci sono artisti che guardano avanti, altri che tornano indietro per riscrivere quello che pensavamo di conoscere. Perché la musica non resta mai ferma, cambia forma, cambia voce, cambia anche prospettiva. Tra ghiaccio e rinascita, tra archivi che si riaprono, identità da proteggere e storie che ancora fanno discutere, questa è una nuova edizione. 10 notizie, 10 visioni diverse, un unico punto di partenza, la musica. Questa è The Legends, io sono Erika Menghi e questi sono i titoli di oggi. Muse, il gelo dell'amore diventa suono, fuori Cryogen. Il disco più discusso diventa culto, i Metallica rilanciano Reload con un box set gigantesco. Tra crepe e rinascita, Ariana Grande annuncia il nuovo album, Petal. Michael domina il box office, debutto record per il biopic su Jackson. Deepfake e AI, Taylor Swift prova a blindare la sua voce. Elvis torna sul palco, esce la colonna sonora di Epic, Elvis Presley in concert. Tra amore e libertà, Kaya di Bob Marley rinasce in edizione speciale. Alicia Keys denuncia, l'industria musicale è ancora un club per uomini. Dai Rem a Billie Eilish, Stipe immagina un biopic fuori dagli schemi. Hendrix, niente royalties per gli ex membri della Experience, decide il tribunale. The Legends. C'è chi guarda al cielo per cercare risposte e chi da quel cielo decide di partire per scrivere nuova musica, un amore che si spegne fino a congelarsi. I Muse tornano con Cryogen, terzo estratto da The Wow Signal, il nuovo album in uscita il 26 giugno, e ancora una volta trasformano un'emozione in qualcosa di più grande, quasi cosmico. Il protagonista della canzone si muove in un paesaggio glaciale, distrutto da una Ice Queen capace di fermare il sangue e trasformarlo in diamanti. Una relazione che diventa gelo, isolamento, silenzio. Nel testo Matt Bellamy canta «Ghiaccioli trafiggono il mio cuore, crudeli e silenziosi, solitudine mi ha lasciato tremante in un deserto polare, terra selvaggia, mi sto spezzando, non potrò mai più piangere, mi sto congelando». Un'immagine potente che unisce dolore e fantascienza, realtà e immaginazione, un marchio di fabbrica, Muse. Il brano arriva dopo Unraveling e Be With You e continua a costruire l'identità di un disco che nasce già con un'idea forte, guardare oltre. Non a caso The Wow Signal prende il nome da uno dei misteri più affascinanti della storia, quel segnale radio captato nel 1977 dallo spazio, durato 72 secondi, così anomalo da far scrivere all'astronomo che lo scoprì una sola parola accanto ai dati. Wow! Da lì un'immagine, da lì un suono, da lì un album. E ora anche un tour all'orizzonte. Dopo le date nordamericane estive, i Muse hanno lasciato intendere un possibile ritorno in Europa in autunno. E sì, questo potrebbe significare anche Italia. Il viaggio è appena iniziato, tra spazio e ghiaccio, tra emozione e spettacolo.

altri che dividono per sempre. E poi ci sono quelli che proprio per questo continuano a far parlare. Un album scomodo, un album divisivo, un album che oggi torna più grande che mai. I Metallica annunciano Reload 30th Anniversary, una riedizione monumentale in uscita il 26 giugno dedicata a uno dei capitoli più controversi della loro carriera. Parliamo del 1997. Dopo il successo globale del Black Album, la band cambia pelle. Meno trash, più rock, più apertura verso il mainstream. Con Load prima e Reload poi, tagliano col passato. Anche visivamente, anche simbolicamente. Un passaggio che ha lasciato il segno e acceso discussioni che non si sono mai spente. Spinto da brani come Fuel e The Memory Remains con Marianne Faithfull, l'album conquista comunque il numero uno negli Stati Uniti, restando in classifica per quasi 80 settimane. Eppure per molti fan resta uno dei momenti più criticati della band, ed è proprio qui che arriva la scelta dei Metallica. Non evitare quel capitolo, ma rimetterlo al centro. La nuova edizione è un viaggio totale dentro quel periodo. Il Limited Edition Deluxe Box Set raccoglie 15 CD, 5 vinili, 4 DVD, demo inedite, mix di prova, LATB, registrazioni live, backstage e apparizioni televisive. Dentro c'è tutto, dalla performance al Core States Complex Parking Lot di Philadelphia fino al triplo live at Ministry of Sound 97 e poi un libro di 128 pagine, materiali esclusivi, oggetti da collezione, un modo per guardare quel momento con occhi diversi, per capire cosa stavano diventando i Metallica e cosa stavano lasciando dietro, perché anche gli album più discussi sono parte della storia.

chi costruisce muri e chi trova il modo di farci crescere qualcosa sopra. Un ritorno che profuma di cambiamento, Ariana Grande ha annunciato il suo 8° album in studio, Petal, in uscita il 31 luglio. Un titolo delicato, ma carico di significato, che lascia già intravedere la direzione del progetto. La pop star ha lavorato ancora una volta con Ilya, produttore e collaboratore storico sin dai tempi di Sweetener. Insieme hanno costruito un disco che, nelle parole di Ariana, è qualcosa di pieno di vita che cresce tra le crepe di qualcosa di freddo, duro e impegnativo. Un'immagine quasi visiva, un fiore che nasce dove non dovrebbe, un segnale di resistenza ma anche di evoluzione. Al momento niente tracklist ufficiale, nessun singolo svelato, solo indizi come quell'emoji a forma di fiore comparsa nelle ultime settimane sui suoi profili. Eppure il contesto racconta molto. Petal arriva dopo Eternal Sunshine del 2024 e accompagnerà il nuovo tour che partirà il 6 giugno da Auckland per chiudersi il 1 settembre a Londra. Un ritorno dal vivo atteso che segna una nuova fase dopo anni in cui Ariana ha dedicato gran parte del suo tempo al cinema. Il successo di Wicked, le nuove produzioni, i progetti teatrali, tutto sembra aver ampliato il suo linguaggio artistico. Ora quella esperienza torna nella musica, con un nuovo punto di vista, con una nuova sensibilità e con la sensazione che questo album non sia solo un ritorno, ma una trasformazione.

Ci sono storie che diventano leggenda e altre che quando tornano fanno ancora più rumore. Un impatto enorme, quasi inevitabile. Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, interpretato dal nipote Jafar Jackson, debutta con numeri impressionanti. 217 milioni di dollari incassati a livello globale, di cui 97 solo negli Stati Uniti. Il migliore esordio di sempre per un biopic musicale. Superati titoli come Straight Outta Compton e Bohemian Rhapsody, che resta però il riferimento assoluto negli incassi complessivi con oltre 900 milioni. Un risultato che conferma una cosa: la storia di Michael Jackson continua ad attirare, a coinvolgere e a dividere. Infatti, insieme al successo arrivano anche le polemiche. Secondo quanto riportato da Variety, nel film sarebbe stato rimosso il terzo atto che affrontava le accuse di abusi su minori, una scelta legata a vincoli legali, tra cui una clausola collegata al caso Jordan Chandler. Un'assenza che ha riacceso però il dibattito. James Safechuck, tra le voci del documentario Leaving Neverland, ha parlato di una celebrazione che ignora le testimonianze delle vittime. Il regista Dan Reed ha criticato apertamente il film. Dall'altra parte, il regista Antoine Fuqua ha difeso il progetto, sottolineando dubbi su alcune accuse e invitando a leggere la vicenda con maggiore complessità. Due visioni opposte, due racconti diversi, nel mezzo una figura che resta enorme, perché Michael Jackson continua a essere questo, un artista che ha cambiato la musica e una storia che continua a interrogare il presente. Il film divide, il pubblico risponde e ancora una volta tutto ruota intorno a lui.

creare e chi deve imparare a difendersi da ciò che quella tecnologia può diventare, una nuova frontiera, non musicale, ma identitaria. Taylor Swift ha avviato una procedura per proteggere legalmente la sua voce e la sua immagine, con l'obiettivo di contrastare l'uso non autorizzato nei contenuti generati dall'intelligenza artificiale. Secondo quanto riportato da Billboard, la pop star ha depositato 2 richieste ufficiali presso l'ufficio brevetti e marchi statunitense per registrare il suono della propria voce mentre pronuncia le frasi «Hey, it's Taylor» e «Hey, it's Taylor Swift». Alle domande sono stati allegati i file audio originali, un passaggio necessario per certificare l'unicità di quel suono. Una scelta che va oltre il classico marchio. Qui non si parla di un nome o di un luogo, ma di una voce. E non finisce qui. Swift ha depositato anche una terza richiesta legata a una sua immagine sul palco, ampliando ulteriormente il controllo sulla propria identità artistica. Un percorso coerente con la sua storia. Negli anni ha già registrato numerosi marchi legati al suo nome, ai titoli dei dischi, ai testi, ma questa volta il contesto è diverso. L'intelligenza artificiale ha cambiato tutto, deepfake sempre più realistici, voci replicate, immagini generate, e allora la domanda diventa: come si protegge un artista da una copia perfetta di se stesso? Il caso non è isolato. Già l'anno scorso Matthew McConaughey aveva provato a fare qualcosa di simile, tentando di brevettare la propria identità. Ma l'efficacia legale di queste operazioni resta ancora tutta da capire. Quello che è certo è che la musica e chi la crea sta entrando in una nuova fase, dove il talento non basta più, serve anche difenderlo.

0: do. Look what you just made me do.
1: The Legend. Legend.
2: Legends Spot.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
2: Legends Spot.
7: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.
1: The Legends.
8: Siamo tornati, questa è The Legends, io sono Erika Menghi e stiamo continuando a raccontare le storie che tengono viva la musica tra passato e presente. Adesso entriamo dentro una leggenda che non ha mai smesso di cantare, una voce che attraversa il tempo e torna ancora una volta a farsi sentire. È uscita la colonna sonora ufficiale di Epic, Elvis Presley in Concert, il nuovo progetto firmato Baz Luhrmann, distribuito da Universal Pictures. Un lavoro enorme, un viaggio dentro Elvis. La soundtrack è disponibile in doppio LP, anche in edizioni speciali colorate, oltre che in formato digitale e CD, e raccoglie 27 registrazioni tratte dal film. Performance dal vivo rinnovate, remix, medley, nuove costruzioni sonore. Tra i primi assaggi, Oh Happy Day e un medley che unisce quattro classici: Wearing That Love I Don't Look, Nightlife, I John, Let Yourself, un brano pensato per creare qualcosa di completamente nuovo partendo dal DNA di Elvis. Ed è proprio questo il cuore del progetto. Durante la lavorazione del film del 2022, il team di Luhrmann ha scoperto materiale rimasto nascosto per anni: negativi, filmati, registrazioni originali, concerti del 1970 a Las Vegas, tour del 1972 negli Stati Uniti, persino audio inediti in cui Elvis racconta la sua vita. Un archivio riportato alla luce, restaurato con tecnologie avanzate e trasformato in un'esperienza nuova. Non solo un film, non solo una colonna sonora, un modo per rimettere Elvis al centro. Perché alcune voci non smettono mai di esistere, cambiano forma, cambiano supporto, ma restano.

Ci sono dischi che nascono in momenti difficili e scelgono comunque la luce. Un album che respira, che rallenta, che accarezza. Kaya, il disco pubblicato da Bob Marley and the Wailers nel 1978, che torna oggi in una nuova edizione speciale Picture Disc, un oggetto da collezione con copertina esclusiva e finitura argentata a specchio, disponibile nello store ufficiale dell'artista, ma soprattutto un'occasione per rientrare dentro uno dei capitoli più intimi della sua musica. Registrato a Londra durante il periodo lontano della Giamaica, Kaya viene spesso considerato il gemello di Exodus. Due anime diverse dello stesso momento, forse. Se Exodus guardava al mondo con tensione e visione, Kaya sceglieva un'altra strada, quella della pace, dell'amore, dell'equilibrio. Dentro ci sono brani che hanno fatto davvero la storia. Is This Love? Satisfy My Soul? Sun Is Shining? Canzoni che non urlano, che restano e che arrivano proprio mentre Marley torna in Giamaica per il One Love Peace Concert, un momento simbolico per un paese diviso e per un artista che aveva fatto della musica un linguaggio universale. Kaya è questo, un respiro dopo la tempesta, un modo per dire che la forza può essere anche dolce e oggi in questa nuova forma torna a ricordarlo.

sono voci che cantano e voci che scelgono di dire qualcosa di più, una denuncia chiara, diretta, necessaria. Alicia Keys torna a parlare dell'industria musicale e lo fa senza filtri. In un'intervista al Times di Londra, l'artista ha descritto il settore come un club di vecchi amici, uno spazio in cui le donne, soprattutto dietro le quinte come produttrici o ingegneri del suono, trovano ancora pochissimo spazio. Il dato è quello che colpisce più di tutti, solo il 2% dell'intero business. Una percentuale che racconta una distanza davvero enorme. Keys, oltre a essere cantante e anche produttrice, conosce bene questa realtà. E invece di fermarsi alla critica, ha scelto un'altra strada, creare opportunità. Lavoriamo, facciamo cose incredibili, ha detto, e quel numero così basso diventa ancora più difficile da accettare. Nel suo percorso artistico, il tema dell'indipendenza femminile è sempre stato presente, come necessità. Molte delle mie canzoni nascono perché avevo bisogno di darmi forza, ha raccontato, un'esigenza personale che nel tempo è diventata un messaggio universale. L'intervista si sposta poi su un altro punto centrale, il rapporto tra artisti e industria. Il consiglio per chi inizia è netto, diventare proprietari del proprio lavoro, perché secondo Alicia Keys il sistema spesso protegge chi gira intorno all'artista più dell'artista stesso. Nessuno ti chiede come far durare il tuo lavoro nel tempo, ha detto, e in questa frase c'è tutto. Una riflessione che va oltre la musica, che parla di potere, di controllo, di consapevolezza e che arriva in un momento in cui sempre più artisti iniziano a rimettere in discussione le regole.

Ci sono incontri che durano un attimo, ma lasciano un'idea che resta. Un passaggio di generazione, imprevedibile, perfetto proprio per questo. Michael Stipe sorprende tutti e immagina un volto inatteso per raccontare la sua storia. Billie Eilish nei panni del giovane frontman dei REM. L'idea nasce durante un'intervista al The Late Show with Stephen Colbert, tra provocazioni e ipotesi più o meno ironiche. Poi la frase che cambia tutto. Forse Billie Eilish potrebbe farlo, sarebbe brava. Un'intuizione che affonda le radici anche in un momento reale. Stipe racconta di aver incontrato Billie per caso in un ristorante a Manhattan. Un gesto semplice, lei gli tiene la porta. E una scoperta che arriva dopo. Non aveva capito subito chi fosse. Da lì l'immagine prende forma, due artisti lontani nel tempo ma vicini per sensibilità, per modo di stare dentro la musica, per quella capacità di trasformare fragilità e identità in linguaggio. Intanto Stipe guarda anche avanti. Il suo primo vero progetto solista completo è atteso nel 2026 dopo anni di singoli e sperimentazioni. Lo descrive con immagini quasi visionarie, il suono di un albero che ascolta se stesso per la prima volta. Un racconto che unisce elettronica, suggestioni, folk, ricerca. E mentre il futuro prende forma, il passato resta vivo. La recente reunion con i REM, per Losing My Religion, lo ha ricordato a tutti. E allora sì, forse un biopic potrebbe davvero esistere e forse avrebbe senso proprio così, con qualcuno capace di reinterpretare e non di imitare.

ci sono artisti che cambiano la musica e storie che continuano anche dopo di loro. Una decisione che pesa e che riporta tutto indietro nel tempo. Un giudice dell'alta corte britannica ha stabilito che gli eredi del bassista Noel Redding e del batterista Mitch Mitchell non avranno diritto alle royalties sulle canzoni della Jimi Hendrix Experience. Al centro della vicenda, miliardi di stream e milioni di sterline. La disputa nasce nel 2021, quando gli eredi dei due musicisti avevano avanzato la richiesta di partecipare ai diritti economici del catalogo, sostenendo che Redding e Mitchell fossero stati esclusi dallo sfruttamento delle opere. Una battaglia legale che ha attraversato tribunali e versioni diverse della stessa storia. Poi la decisione. Secondo il giudice, tutto era già scritto nel contratto firmato l'11 ottobre 1966. Redding e Mitchell avevano ceduto i diritti sulle future royalties ai produttori Michael Jeffrey e Chas Chandler. Un accordo definito estremamente svantaggioso, ma allo stesso tempo chiaro, esplicito e inequivocabile, e quindi valido. Una scelta che chiude il caso dal punto di vista legale, ma lascia aperta una riflessione più ampia su cosa significa davvero essere parte di una leggenda, su quanto vale un contributo artistico nel tempo e su quanto a volte la storia venga scritta molto prima di essere compresa. A commentare la sentenza è stata Jenny Hendrix, sorella di Jimi e CEO di Experience Hendrix. La musica di Jimi non è solo un catalogo, è un pezzo vivo dell'anima della nostra famiglia e questa decisione ci permette di proteggerla con integrità. Una storia complessa, come spesso accade quando si parla di leggende.

0: E anche per oggi il viaggio si ferma qui, tra chi trasforma il dolore in suono, chi rilegge il passato per dargli un nuovo senso, chi difende la propria voce, chi continua a far parlare di sé anche oltre il tempo, perché le leggende non sono solo ricordi, sono movimenti continui, sono scelte, sono tracce che restano. E ogni storia che abbiamo raccontato oggi è un modo diverso di dimostrarlo. Questo era The Legends, io sono Erika Menghi e ricordate, la musica cambia, evolve, si difende, ma trova sempre il modo di arrivare. Alla prossima puntata, ciao! The Legends.
1: The Legends. Radio Legends. Dove la musica non invecchia. Matura per essere più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Daylight come and me wan go home.

0: Legend Story.
1: Probabilmente, se non ci fosse stato Indiana Jones e l'ultima crociata, il film che sancisce l'incontro tra Indiana Harrison Ford e suo padre Sean Connery, ossessionati da un antico mistero, molti non saprebbero che cosa rappresenta la leggenda del Sacro Graal. Qual è la sua storia tra fantasia e realtà? Il Sacro Graal è considerato la coppa da cui Cristo beve all'ultima cena. Inoltre fu usata da Giuseppe di Arimatea per raccogliere il sangue di Gesù agonizzante sulla croce. Questo episodio fu introdotto nelle leggende arturiane da Robert de Boron nel suo componimento romantico Joseph d'Arimathie. Questo fu probabilmente scritto nell'ultima decade del XII secolo o nei primi anni del XIII. Nelle prime fonti e in altre successive il Graal è qualcosa di molto differente. Il termine Graal viene dal latino gradale, che significa piatto portato a tavola durante le varie tappe o momenti, in latino gradus, del pasto. In Chrétien de Troyes e altri scrittori, tale piatto è inteso come il Graal. Chrétien, per esempio, parla di un Graal, un Grail, o un grande piatto, riferendosi a più di un significato. Secondo alcune tradizioni e leggende, la Sacra Coppa passò di mano in mano all'interno dell'Ordine dei Templari, fino ai nostri tempi. Si pensa ancora, infatti, che questo oggetto, carico di misticismo e mistero, sia nascosto in una delle tante fortezze disseminate nel vecchio continente. Uno dei siti dove si pensa sia custodito il Graal è la chiesa di Rennes-le-Château, resa famosa dal libro e film Il Codice da Vinci di Dan Brown. Per altri autori, questo prezioso oggetto si trova nel castello di Montségur, eretto dai Catari. Per altri ancora, è custodito nelle segrete di Castel del Monte, voluto da Federico II di Svevia. Altri studiosi indicano il castello di Corbenic come possibile nascondiglio del Sacro Graal. Secondo questa teoria, fu portato in quel luogo da Giuseppe di Arimatea o da uno dei suoi discepoli. Se rimaniamo nell'ambito del ciclo delle leggende arturiane, i cultori lo collocano tra le mura della misteriosa Avalon, luogo di residenza delle anime dei defunti e dove si racconta che riposi ancora il corpo di Re Artù. Il Graal, con la sua valenza mistica, è diventato nel corso dei secoli il simbolo di tutto ciò che l'uomo reputa irraggiungibile, ma non solo. Il Graal è il simbolo di verità, di sapienza e dell'incessante ricerca di qualcosa che, per quanto ci sforziamo, non sarà mai del tutto definibile. Spesso il calice di Gesù è associato all'idea di avventura, di viaggio e di scoperta, ma anche di continue prove da superare. Il Graal è la leggenda tra le leggende.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Radio Legends, più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno. Eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: Il 9 maggio 1936 l'emittente radiofonica statunitense CBS trasmette quello che è considerato il primo quiz a premi della storia, Professor Quiz. I concorrenti ponevano una domanda al professor Quiz alias Craig Earle, pseudonimo di Arthur E. Baird, e se questi non sapeva rispondere vincevano $25 d'argento. Il successo fu talmente grande da far diventare un neologismo la parola quiz. Rispondere ad una domanda di cultura generale provoca un brivido di piacere. Nel 1979 questo brivido lo possiamo provare comodamente a casa nostra in compagnia dei nostri amici, grazie ad un gioco leggendario, il Trivial Pursuit. Nel dicembre del 1979 a Montreal, Chris Annie, ricercatore iconografico del quotidiano cittadino The Gazette, e Scott Abbott, giornalista sportivo dell'agenzia The Canadian Press, stavano giocando a scarabeo quando, scoperto che mancavano dei pezzi, ipotizzarono di creare loro stessi un nuovo gioco. Nacque così una discussione su chi avrebbe potuto inventare il gioco migliore. Iniziata come una sfida tra i due, divenne poi una collaborazione che coinvolse anche il fratello di Chris, John, quando nel 1980 crearono con lui e con l'avvocato Ed Werner la Horn Abbott Ltd. per produrre e distribuire il gioco. In breve tempo fu creato il Trivial Pursuit, il cui nome finale, che significa caccia banale, futile ricerca, scopo frivolo, fu deciso dalla moglie di Chris. Nel 1981 fu registrato il marchio e il gioco cominciò a diffondersi. Dopo una tiepida accoglienza alla Fiera Internazionale del Giocattolo tenutasi a New York nel 1982, Trivial Pursuit fu finalmente lanciato nel mercato nel 1983. Alla fine del 2004 Trivial Pursuit era stato tradotto in 17 lingue e distribuito in 26 paesi. Le domande sono state adattate alle diverse realtà nazionali. Dal 1981 al 2004 sono state vendute 88 milioni di scatole. Negli Stati Uniti il gioco ha riscosso grande successo di pubblico e critica. La rivista Times lo ha definito il più importante fenomeno della storia dei giochi. Oggi il Trivial Pursuit è il terzo gioco più venduto di sempre, dopo lo scarabeo e il Monopoly. Da ora, grazie a Radio Legends, a qualsiasi domanda su come è nato il Trivial Pursuit, saprete come rispondere.

0: of fire, the ring of fire.
1: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Più iconic che mai è Radio Legends.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Meglio stare zitti dando l'impressione di essere stupidi che parlare togliendo ogni dubbio. Confucio.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Il nostro tempo è limitato, per cui non lo dobbiamo sprecare vivendo la vita di qualcun altro. Steve Jobs,

0: Legend Story.
1: Forse non tutti sanno che gli indiani nativi americani furono sterminati dalla superiorità delle armi bianche, dei fucili Winchester, dagli esplosivi o forse, come sostengono alcuni, dal whisky e dall'alcol che ne fiaccava la forza militare. Ed è paradossale sapere che proprio una tribù indiana, i Seminole, sono dal 2007 i proprietari di una delle catene di ristoranti più famose e leggendarie del mondo, l'Hard Rock Café. Tutto nacque a Londra. Proprio in questa città Peter Morton, laureato a Denver in economia amministrativa, dirigeva il bar-ristorante Great American Disaster. Il locale contava 52 posti ed era anche il primo ristorante di Londra a essere allestito con souvenir americani. Nel 1970 Isaac Tigret, un altro americano trasferitosi nel Regno Unito, incontrò Morton e decise di fondare con lui un nuovo ristorante. L'idea era quella di creare un luogo dove gli inglesi avrebbero potuto essere avvolti dalla cultura e dal modo di vivere e di mangiare degli statunitensi. Il successo della formula fatta di hamburger e rock and roll fu immediato e diverse star della musica cominciarono a frequentare il locale, prendendo l'abitudine di lasciare un oggetto di loro proprietà che prontamente veniva messo in esposizione. Il primo regalo fu la Fender donata da Eric Clapton nel 1979, seguito dalla chitarra di Pete Townshend e la maglietta firmata da Debbie Harry. Anche Paul McCartney è un assiduo frequentatore e il connubio con i Beatles venne sancito quando Morton e Tigret pagarono circa $2,500 ad Alan Aldrich, illustratore dei Beatles, per disegnare il logo del ristorante, in tutto simile a quello attuale con la scritta Hard Rock Café. Tigret conobbe proprio nel suo locale l'ex moglie di Ringo Starr, Maureen Starkey, che poi sarebbe diventata sua moglie. I due soci purtroppo litigarono e scatenarono una vera e propria guerra per aprire in giro per il mondo l'Hard Rock Café più grande e più pieno di reliquie rock. Questa battaglia terminò con l'acquisto di circa 190 locali sparsi in 59 paesi diversi nel mondo da parte dei Seminole che, ironia della sorte, promuovono la cultura che ha sterminato la loro stirpe in cambio di un fatturato sempre più leggendario.
0: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie, un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
0: Radio Legends.

Devil.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
3: Oh, Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
6: Oggi parliamo di un grande attore, una leggenda che ha fatto sorridere tutto il mondo, Robin Williams. Più scopriamo la vita di Robin Williams e più rimaniamo sorpresi dal fatto che abbia una personalità controversa, più approfondiamo la sua carriera e più notiamo che i film che lui ha interpretato lo riguardano direttamente e sembrano un riflesso della sua vita, dei contrasti interni ed esterni che lui viveva. Robin sembra incarnare la legge del paradosso. In fin dei conti parliamo di un comico di grande talento e divertente, che aveva problemi di depressione, un performer ammirato dai colleghi dai quali però era tenuto ben lontano per evitare di rimanere sminuiti. Parliamo di un uomo che conquistava tutti ed era alla ricerca di una costante conferma umana, ma che, nonostante questo, non vedeva mai realmente appagato il suo bisogno di sentirsi accolto ed accettato per quello che era, e forse anche per questo si spingeva sempre un pezzo oltre, facendo magari qualcosa di troppo. E allora, nel 1993, trova il modo di essere altro, ribaltando ogni possibile prospettiva. In Mrs. Doubtfire, Daniel, interpretato da Robin Williams, alle prese con il divorzio dalla moglie Miranda, non potendo vedere i figli quanto vorrebbe per una disposizione del tribunale, pur di stare con loro diventerà la loro governante, spacciandosi addirittura per un'anziana signora, Mrs. Eugenia Doubtfire, appunto. Al di là della magnifica interpretazione in Mrs. Doubtfire, Robin è un padre che con il suo comportamento inganna i suoi figli, dissimula la sua identità e che dà il meglio di sé proprio dietro una maschera. Non è forse questo un enorme paradosso? E non ci dice forse di non lasciarci impressionare da ciò che sembra, ma di scorgere il vero significato dagli eventi, un po' come tutta la vita di Williams? Robin, nella sua anarchia e nel suo regolare non rispetto delle regole, sapeva andare dritto a ciò che lo interessava. Seguiva le sue urgenze e priorità, rendendo forse molto scomodo per gli altri tutto quello che faceva, ma rimanendo certamente vero e spontaneo. Le voci e i suoi mille personaggi non sono allora nascondigli, ma compagni di viaggio e a volerli ben ascoltare ci raccontano meglio chi fosse Robin Williams e come sia stata la sua tormentata vita.

0: su Radio Legends. Non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: Il maiale è diventato sporco solo in seguito alle sue frequentazioni con l'uomo. Allo stato selvatico è un animale molto pulito. Pierre Loti.

Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: Essere preparati alla guerra è uno dei mezzi più efficaci di preservare la pace. George Washington.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends, la nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
0: Legends, Legends, Radio Legends.
8: Mi chiamo Mor, su nuovo vengo da Or.

0: Legend Story.
1: Vi stupirebbe sapere che il termine zombie in origine non significava esseri umani morti che camminano. Sì, perché il termine zombie si deve all'antica tradizione di Haiti. Gli zombie sono esseri viventi, completamente privati della propria volontà attraverso sostanze tossiche mescolate dagli stregoni che appartengono a questa cultura. Per questo l'origine si lega alla tradizione voodoo e al credo zombie, che vuole gli stregoni capaci di controllare gli esseri umani come bambole, viventi ma senza volontà propria e senza capacità di esprimerla. A far diventare gli zombie morti viventi che camminano è soprattutto un film del 1968, il leggendario La notte dei morti viventi, scritto, diretto e musicato da George Romero. Questo film ha completamente rivoluzionato il cinema horror, creando un vero e proprio stilema di che cosa è e cosa fa uno zombie. Risorge, cammina, è affamato di carne umana e contagia con il suo morbo chiunque venga morso. Oltre a questa geniale idea, il film di Romero, che all'uscita incassò oltre 18 milioni di dollari, fornisce e dona alla figura degli zombie un forte potere allegorico. Quando esce il film, l'America è impegnata nella guerra del Vietnam e Sumiko Higashi, uno dei più importanti critici cinematografici, scrive: «Anche se non sono presenti i vietnamiti, essi costituiscono una presenza assenza che può essere compresa analizzando l'intera trama. Ci sono diversi paralleli tra la guerra e il film, come i cinegiornali in bianco e nero, le operazioni di rastrellamento, gli elicotteri e la carneficina. Aggiungete che il protagonista buono è un nero, che viene brutalmente trucidato proprio nello stesso periodo che Martin Luther King era stato assassinato, e potete capire che carica dirompente ha avuto il capolavoro di Romero. Citare tutti i film che dalla notte dei morti viventi sono stati fatti sugli zombie è praticamente impossibile. Diede vita ad un vero e proprio genere. Romero stesso diresse altri 6 film sul tema degli zombie. Sono stati scritti libri e prodotti videogiochi, dove l'unico scopo era sopravvivere ai morti viventi. E soprattutto, senza Romero, non ci sarebbe stato il fumetto e la conseguente serie TV The Walking Dead, che per anni è stata uno dei prodotti più di successo di tutto il mercato audiovisivo. È assodato. Gli zombie ci terrorizzano, ma ci affascinano terribilmente. Forse perché in qualche modo, guardando uno zombie, solo e affamato, perso nel suo vagare, riusciamo ad apprezzare di più la gioia della vita.
0: Sei su Radio Legends.

0: after midnight.
1: Only now, only now, only now,
0: after midnight.
2: Hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Prima di cominciare a raccontare una storia che si può definire solo magica, bisogna tenere conto dei numeri. I libri di Harry Potter hanno venduto in totale oltre 400 milioni di copie. Sono stati tradotti in ben 77 lingue, greco antico e latino compresi. Possiamo renderci conto delle proporzioni di questo grande successo letterario immaginando di disporre una sopra l'altra alle 20 milioni di copie vendute dall'ultimo libro della saga Harry Potter e i Doni della Morte, solo nelle primissime ore dal momento della sua uscita. Raggiungerebbero un'altezza pari a 90 volte l'Everest. Provando a leggere tutte le copie vendute della saga al ritmo di una al giorno, impieghereste 700.000 anni. Anche per quanto riguarda i film, i numeri sono da capogiro. Il valore complessivo del brand Harry Potter, traendo le somme dalla serie cinematografica, dalle vendite dei romanzi, dallo sfruttamento dei diritti di merchandise messe in onda TV e streaming, uniti alle vendite home video, è di circa 25-30 miliardi di dollari. Se non l'avete ancora fatto, avvicinatevi a Harry Potter. Non rimarrete delusi, perché dietro questa grande saga dell'immaginazione c'è il potere della resilienza. La capacità di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici, di organizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà. Dal punto di vista fisico, la resilienza è proprio la capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi. Un concetto che è alla base della vita familiare e letteraria del piccolo mago e di chi ha fatto la magia di crearlo nei primi anni 90, Joanne Rowling. Harry e Joanne hanno in comune un'infanzia difficile. Possiamo descriverla utilizzando proprio le parole della scrittrice. Ero convinta che l'unica cosa che avrei voluto fare fosse scrivere romanzi. I miei genitori, che venivano entrambi da esperienze di povertà e non erano riusciti ad andare all'università, consideravano la mia iperattiva immaginazione come una deliziosa e personale stranezza che non mi avrebbe fatto pagare un mutuo o provvedere per mia figlia. La lotta per proteggere le sue passioni è stata una costante della sua vita. Quando era piccola, la Rowling si trasferì in una piccola cittadina inglese con vicino una foresta. Quel luogo incide sulla sua immaginazione. Comincia ad avere una passione irrefrenabile per inventare storie che puntualmente ambienta in quel posto misterioso e silenzioso. Il padre non vedeva di buon occhio questa abitudine, dimostrando un carattere molto chiuso e privo di affettività. Forse è per questo che i libri di Harry Potter, al contrario, sono pieni di riferimenti a figure paterne positive. Con mamma Anne andava un po' meglio, anche se per Joanne, che doveva badare anche a sua sorella Diane, stava per arrivare un evento che avrebbe condizionato la sua vita. Nel 1980 la mamma di Joanne contrae la sclerosi multipla, una malattia terribile che non le permetterà di vedere il grande successo della figlia. Scomparve infatti nel 1990. La perdita della madre e l'assoluta certezza che anche chi ci lascia rimane sempre con noi sono alla base di quella parola che rappresenta tutta l'essenza del libro e dell'intera saga. Always. Sempre.

0: Il vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.
1: Non puoi evitare che gli uccelli della preoccupazione e dell'ansia volino sopra la tua testa, ma che si costruiscano il nido sui tuoi capelli, questo sì, lo puoi evitare. Proverbio cinese.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Ottimista, un uomo che, senza una lira in tasca, ordina delle ostriche nella speranza di poterle pagare con la perla trovata. Ugo Tognazzi.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
1: Legends Spot.
0: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legend Story. In un mondo lacerato dall'odio e dalle guerre degli uomini, appare una donna per la quale i problemi e le ambizioni degli uomini sono solo giochi da bambini. Con questa frase, in un albo a fumetti del 1942, si presenta la prima eroina donna dell'universo DC Comics, che fino a quel momento era stato solo terreno di personaggi maschili come Superman e Batman, e il suo nome è Wonder Woman. Agli inizi degli anni 40, la DC Comics decise di incaricare uno psicologo, William Moulton Marston, per analizzare la propria produzione di fumetti al fine di proporre dei suggerimenti per migliorarla. Marston fece notare che nelle storie prodotte mancavano protagonisti femminili e insieme al disegnatore Harry G. Peters crearono il personaggio di Wonder Woman. Le avventure di Wonder Woman nel corso della sua lunga vita editoriale hanno sempre viaggiato lungo tre corsie: quella mitologica, che mette Diana, il nome di Wonder Woman, a confronto con divinità e mostri leggendari; quella umana, in cui assume il ruolo di ambasciatrice in un mondo che non conosce e che non condivide i suoi valori; e quella più propriamente supereroistica, in cui combatte da sola o in squadra con gli altri personaggi più famosi della DC: supercriminali, invasori alieni e scienziati pazzi. Al di là della sua storia editoriale, Wonder Woman diventa popolare a livello mondiale quando negli anni 70 si produce un telefilm omonimo di grande successo. 60 puntate divise in tre stagioni con il volto di una semifinalista di Miss Mondo, Linda Carter. È curioso che per interpretare un'icona femminista la scelta sia caduta su una rappresentante bellissima di un concorso di bellezza come Miss Mondo, manifestazione che di certo non contiene rivendicazioni femministe. La cosa si è ripetuta anche per cercare la protagonista del film del 2017 dedicato a Wonder Woman. Anche Gal Gadot, l'attrice scelta per interpretarla, è la vincitrice di Miss Israele 2004. Anche questo film è baciato dal successo, tanto da meritarsi altri due capitoli, che insieme all'apparizione di Wonder Woman in Batman vs Superman e nella Justice League, la pellicola, che riunisce in un gruppo tutti i supereroi DC, testimonia che il pubblico ama Wonder Woman.
1: Radio Legends.

0: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Questo è un messaggio rivolto soprattutto ai maschi. Quante volte avreste voluto un guardaroba sempre perfetto ed elegante? Quante volte, oltre alla vostra macchina, avreste voluto pilotare aerei, motoscafi o elicotteri? E soprattutto, quante volte avreste voluto essere irresistibili di fronte a donne belle e impossibili? Insomma, quante volte avreste voluto essere Bond? James Bond. Il personaggio di James Bond è nato nel lontano 1953 dalla mente di Ian Fleming, in un momento alquanto improbabile per scrivere, ovvero durante il viaggio di nozze, quando si trovava nell'Oceano Indiano e diede vita all'iconico personaggio di Bond con il primo romanzo, Casino Royale. Per 13 romanzi e 2 raccolte, Ian Fleming, per scrivere questo romanzo, si basò sulla sua esperienza personale come agente dei servizi segreti inglesi. Fleming diede a Bond tutti i suoi vizi, come bere e fumare, e soprattutto una certa misoginia nei confronti delle donne, che cadevano ai piedi dell'agente segreto più affascinante della storia, anche se lui sembrava non appartenere mai a nessuna. Fleming crea con James Bond una specie di supereroe senza superpoteri, una vera e propria maschera perfetta di quello che più o meno intimamente ogni uomo desidera essere. Nel 1962 James Bond passa dalla carta stampata alla pellicola con le fattezze iconiche di Sean Connery, in 007 Licenza di uccidere. Pur realizzata a basso costo, la pellicola si rilevò un grande successo commerciale e la prima di una longeva serie. Già da questo primo capitolo sono presenti alcuni dei marchi di fabbrica del film di 007, come la cosiddetta sequenza Gumbrail e la raffinata elaborazione stilistica dei titoli di testa. Connery interpretò 6 film su Bond. L'attore scozzese però non è quello che ha interpretato più volte James Bond. Il primato va a Roger Moore, che ne conta addirittura 7. Dopo di Moore arrivano le 2 volte Timothy Dalton, le 4 Pierce Brosnan, per chiudere con Daniel Craig, che dal 2006 al 2021 ha incarnato per 5 volte i panni di James Bond. James Bond è, da oltre 60 anni, uno degli eroi più amati della storia del cinema. Forse uno dei segreti è che il carattere e la cifra stilistica del personaggio sono cambiate con il passare del tempo, raccontando in qualche modo le varie epoche che ha attraversato. Bond è sempre Bond, ma i vari attori che lo hanno caratterizzato hanno donato sfumature diverse al personaggio. Se il Bond di Connery era sprezzante con le donne che negli anni 60 non avevano raggiunto nessun diritto, quello di Moore era molto più autoironico e al passo coi tempi dei favolosi anni 80. I Bond di Dalton e Brosnan erano sempre più violenti e cinici come i tempi che rappresentavano, fino ad arrivare a Daniel Craig, che ci presenta un Bond disilluso e molto meno sicuro di sé. Quello che è sicuro è che James Bond ormai è leggenda. Mi rivolgo sempre ai maschi per chiudere. Ricordatevi che il mio nome è Rossi. Mario Rossi. Non funziona. Fatevene una ragione.

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.
1: Non ci sono che due categorie di uomini: i giusti, che si credono peccatori, e i peccatori, che si credono giusti. Blaise Pascal.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Sorridi quando rispondi al telefono. Il sorriso si sentirà nella tua voce. Jackson Browne Jr.

0: Legend Story. 1970. Stati Uniti. Niente internet, ma essendo il gioco un bisogno primario dell'uomo, esistevano un gran numero di giochi da tavolo e di società. Tra questi prendono piede i War Games, in cui era possibile simulare battaglie passate e future. Su questo sfondo vivevano, lavoravano e giocavano due persone destinate a forgiare il mito: Ernest Gary Gygax e David Lance Arneson. Entrambi erano giocatori assidui di War Games, i giochi di guerra. I due si conobbero proprio attraverso la comune passione per i War Games e decisero di scriverne uno assieme. Un giorno Arneson inviò a Gygax via lettera un regolamento a cui stava lavorando, che portava i War Games a un altro livello. All'epoca era normale che i giocatori provassero a portare migliorie ai giochi già esistenti, oppure proponessero delle varianti, o addirittura ideassero un loro regolamento. Di solito nei War Games ogni giocatore comandava interi eserciti, al massimo divisioni o compagnie, e i singoli individui non venivano considerati. Arneson propose invece un regolamento in cui i giocatori potessero interpretare un singolo personaggio che potesse prendere delle decisioni come singolo individuo. D&D è nato perché i suoi creatori erano stanchi di limitarsi a leggere storie che parlavano di mostri, magie e avventure. Volevano giocare in quei mondi anziché limitarsi a osservare. D&D si vive, il caso di dirlo, godendo di una libertà quasi assoluta. Si scopre o riscopre il piacere dell'improvvisazione, delle regole senza regole e della piena realizzazione di sé, della propria inventiva e della propria creatività. L'unica legge operante è quella imposta dal master, il narratore del gioco, che crea, modella, anima il mondo in cui abitano e si muovono i vari personaggi. Una legge non scritta e sconosciuta ai giocatori, che ne vengono a conoscenza solo man mano che una partita inesorabilmente avanza. Il fascino del gioco esploso soprattutto negli anni Ottanta e la potenza aggregante della narrazione fanno sì che il gioco diventa un vero e proprio cult. Dungeons & Dragons esplode macinando milioni di dollari di fatturato. Si parla di film, cartoni animati, romanzi, giocattoli, cancelleria, miniature e videogiochi. Oggi Dungeons & Dragons è un fenomeno culturale a livello mondiale. Molti dei ragazzi che ci giocavano sono cresciuti e si sono fatti un nome nell'industria dell'intrattenimento, portando con sé i ricordi delle partite di D&D. Così abbiamo visto apparire riferimenti a D&D in serie animate come Rick e Morty, I Simpsons, Futurama, Stranger Things e molti altri. Uno dei narratori più importanti di questi anni, George Raymond Richard Martin, ha creato il mondo del Trono di Spade proprio formando le sue capacità narrative come Master di Dungeons & Dragons. Il mondo, purtroppo, non si governa con un lancio di dadi, ma la fantasia e l'immaginazione saranno per sempre un rifugio sicuro per sollevarci dai nostri problemi quotidiani.
1: Radio Legends. Più iconic che mai.